0: luce sommerit, e sombra che nocci, si dice, l'onno è staiato, occi per l'aiut stisci frutami che fuori passave, e niente passave, strasciai a rara giraiut, sancizia cricche vodre a certi.
1: Radio Day, sunnuntai aamun klassiset.